0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop. Let's get it started in here.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Mi hai lasciato senza parole.

0: al cuore.
1: Radio City Story.
2: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora.
2: In Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili, Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati secondo Flight Radar 24, sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli, Arsenal. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazzara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma 2 poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così Così si indebolisce la credibilità dello Stato, è il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era di tale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Catlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto al re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio, la firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia, per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un

cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione europea. Il calcio con la Champions League, dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18.45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Senigallia arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova: un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita

di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione La Politica in Primo Piano, con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato, in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fu a seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto la Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese, lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera, se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato, a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e ha allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia, un'intera capitale scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Il calcio: vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli, che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Politica in Primo Piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca, a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, il successo storico dell'AfD in Sassonia.
Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa, la proposta di regolamento presentata oggi.

0: dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio alla Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump-Putin. Putin, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutte all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta alle firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli, Arsenal. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato, e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, eredita le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Catlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Pescitelli, alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia da oggi l'ultimo saluto a re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto facendola cadere nel vuoto. L'uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League: dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini, dunque squadra completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sherry, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League: dopo la partita dell'Inter uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce, vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca: tragedia oggi a Genova, un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cosentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione La Politica in Primo Piano, con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze, tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende in mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato, in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della 4ª giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera, se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato, a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e ha allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia, un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Il calcio: vigilia di Champions League per il Como, al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli, che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Politica in Primo Piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca, a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio: alla Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli, che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia, che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino fornitore di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato, e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dal

0: Redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro. Ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, eredita le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5:02.

0: 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: C'è stata la svolta termica. Non ditemi che avete freddo adesso, Mi sa che l'estate sta finendo. Ho avvertito questa cosa stamattina. Perché non ho messo il parasole sulla macchina? Mi sa che dobbiamo salutare l'estate. Ci mancherà tantissimo. Ma quando mai? Con sto caldone. E allora ci rinfreschiamo questa mattina. Ma buongiorno a tutti. Dai che è giovedì. È già giovedì. Benvenuti su Radio City. Sono Betty insieme sino alle 10.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you, Radio City.

tempo, mamma mia, ho visto immagini pazzesche, perché poi è così, purtroppo ormai questi temporali fanno soltanto danni, ok, hanno rinfrescato un pochino, temperature che si sono abbassate, però ho visto immagini di vetri rotti, carrozzerie sfondate, di automobili, mamma mia. I danni di questo maltempo che ha colpito soprattutto insomma la città di Milano dopo la tempesta di tuoni e poi anche in Versilia alberi caduti e danni anche purtroppo a molti stabilimenti quindi si volta pagina così purtroppo per quanto riguarda il caldo afoso che ha caratterizzato beh, l'estate italiana ma queste precipitazioni che poi arrivano questo calo delle temperature che comunque insomma interessano ancora un po' tutta Italia però questi nubifragi sicuramente non aiutano, fanno soltanto danni, speriamo che insomma non possano peggiorare queste situazioni perché veramente è allarmante. Ok, ci siamo tutti, abbiamo ritrovato anche Miki questa mattina, bentornata Miki, hai fatto le vacanze, tutto bene? Allora buonissima giornata a te, saluto e ringrazio anche Angela, anche per lei un in bocca al lupo immenso, un periodo un po' così, perché poi quando iniziano i periodi no, ecco, uno dietro all'altro te ne succede, no? Quindi forza e coraggio, dai, vedrai, passerà anche questo periodo, no? Periodaccio. Qualcuno invece è tornato da Matera, città meravigliosa, la città dei sassi, un presepe praticamente. Mi ha mandato immagini, foto bellissime, sere che ringrazio, dice rieccomi Betty. Ieri sono partita con il bus alle 14 e sono arrivata, quindi ho messo i miei piedini in casa ad Alessandria alle 22:30. Mamma mia, è un bel viaggetto, direi, però sicuramente appagata di questa vacanza a Matera, città meravigliosa. Allora, vorrei ringraziare anche il nostro tecnico del caffè, il nostro mino del caffè, Michele, perché ci siamo lamentate, noi donne ci lamentiamo, hai capito, del caffè. No, no, no, non è buono, non è buono. E allora ieri è passato, ho sistemato tutto, questa mattina possiamo dire un caffè buonissimo, quindi tanti ringraziamenti al nostro Miki, sempre presente, lui vola, vola in radio, quando noi chiamiamo lui arriva. E allora un espresso questa mattina ve lo offriamo noi da Radio City, in questo caso la canzone è la sua, è quella di Sabrina Carpenter per voi.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest la giornata di giovedì rinnoverà condizioni di instabilità, quindi avremo un ulteriore ingresso di aria fresca che rinnoverà nuvolosità diffusa, pioggia, acquazzoni sparsi in un contesto decisamente fresco con temperature diurne non oltre i 23 gradi, quindi un netto calo delle temperature massime. Attenzione ai fenomeni che saranno più intensi sulla Liguria di centro Levante. Nei giorni successivi il tempo migliorerà pur con della residua variabilità tra venerdì e sabato, ma temperature che torneranno a risalire su valori tipici di settembre. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi giovedì 10 settembre. Le stelle dicono: Ariete, il periodo che state vivendo potrebbe essere ricco di novità, tuttavia oggi per la luna ostile potreste sentirvi un po' insicuri. Agite con cautela. Toro, la luna saprà donarvi la capacità di utilizzare al meglio le energie mentali che avete in questo periodo. Datevi da fare. Gemelli, datevi delle priorità e siate ordinati. Cancro, tutto bene, vi sentirete sicuri di agire per il meglio in ogni circostanza. Leone, fate tesoro di ogni sensazione positiva senza badare ad un po' di malumore che non avrà conseguenze. Vergine, potrete utilizzare un'idea geniale suggerita dalla luna amica. Giornata quindi molto proficua. Bilancia, potreste nutrire qualche perplessità. Vigilate. Scorpione, non perdete tempo a cercare di portare a compimento in modo scrupoloso ogni impegno professionale o familiare. Sagittario, in amore sarete più romantici che passionali. Capricorno, l'opposizione della luna non dovrà impedirvi di coltivare i sogni di gloria che altre stelle amiche sembrano promettervi. Siate costanti e razionali come sempre. Acquario, bene il lavoro, ma in famiglia potreste avvertire un clima un po' ostile. Pazientate. Pesci, la luna positiva vi aiuterà a focalizzare i settori che abbisognano di un vostro intervento tempestivo. Siate fiduciosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

qui su Radio City alle 7.35 in questo uggiosissimo giovedì mattina, il 10 di settembre 2026. Io sono Betty, grazie a tutti per averci scelto. Saluto e ringrazio anche Cristina, un bacione anche a Claude, a Claudio. Allora, grazie davvero a tutti per l'immensa partecipazione al 333-4635-873. Non è che voglio mettermi ansia, però allora archiviamo il panettone dell'estate. La tendenza gastronomica ormai che ha rotto un po', se vogliamo, la tradizione a Natale. Adesso un attimo mi spunteranno già i panettoni di Natale, perché quanto manca a Natale. Abbiamo il countdown, ce la facciamo in diretta? Mi metto ansia questa mattina. Allora, 105 giorni e sarà Natale, quindi conto alla rovescia. Abbiamo portato poi delle vacanze, perché poi si pensa già a quello, ai ricordini, no? Ai regalini da fare alle amiche, e magari in vacanza, quando si visitano località pazzesche, belle, è giusto anche pensare al Natale, no? Quindi mancano esattamente 105 giorni il conto alla rovescia di Babbo Natale. Beh, certo, anche perché Trump ha già fatto il suo maxi regalo di Natale alle sue collaboratrici. Avete letto? $45,000 in contanti. Hai capito? È caruccio, generosissimo, secondo quanto emerge da questi documenti finanziari resi pubblici tra l'altro dall'amministrazione, poi riportata dalla Washington Post. Le tre donne hanno dichiarato di aver ricevuto dal presidente statunitense la stessa somma, cioè $45,000 in contanti. Ragazzi, pazzesco, generoso questo regalo che il presidente Trump avrebbe fatto intanto alla sua assistente esecutiva Natalie Harp e altre due giovani e fedelissime, immagino, collaboratrici della Casa Bianca proprio a Natale, secondo quanto emerge da questi documenti. Adesso è scoppiata la polemica, perché non è un po' troppo? Diciamo che è una cifra pari a quasi un terzo del loro stipendio annuale, credo, da dipendenti della Casa Bianca, che ammonta a qualcosa come $150,000. E allora auguri.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sera dice nella sua canzone Noemi con Tu cosa fai questa sera o stasera? No, Tu cosa fai questa sera? Va bene. Allora, vacanza a settembre, intanto ci sono ancora molti italiani che dovranno partire per le vacanze, magari qualcuno è già partito, quindi in 10 milioni di italiani, quindi il mare rimane ancora la meta preferita. Però ad esempio, vedi, arrivano le belle notizie, insomma, tutti belli carichi, ci siamo rigenerati un pochino in vacanza e adesso poi questi studi che mi lasciano un po' così, cioè bastano appena 3 giorni per perdere tutte le cose belle che abbiamo recuperato in vacanza, i benefici, no, delle vacanze, quanto durano gli effetti. Praticamente una volta che queste sono finite si rientra al lavoro. Secondo questo studio durano davvero poco, appena 3 giorni, ma siamo pazzi? Non è vero, secondo me non è vero. Poi dipende, cioè se ti fai già un carico di cose da fare appena togli la vacanza, allora forse un po' lo studio ha ragione. Nel corso di questa ricerca sono state seguite 76 lavoratori per misurare appunto l'andamento del loro stress occupazionale prima, poi, durante e dopo le ferie, basandosi su diversi rilevazioni, sono 5 ad esempio: 2 nelle settimane precedenti la partenza per le vacanze, 1 durante le vacanze e altre 2 dopo il ritorno al lavoro, precisamente a 3 giorni e a 3 settimane. Quindi per i ricercatori praticamente un quadro dettagliato dello stato di benessere di ciascuno e soprattutto di ricostruire la traiettoria dura poco. Dopo appena 3 giorni i livelli di gratificazione erano già tornati ai valori precedenti la partenza, cioè con sintomi quindi difficoltà a prendere sonno, depressione, ansia, stress. E poi c'è la cosiddetta ruminazione, no? Perché poi pensi a tutte le cose che dovrai fare e allora lì ti parte tutto, cioè ti perdi tutte le belle cose che hai recuperato in vacanza, tutti i benefici, niente. In questa fase di vacanza è un fenomeno che aumenta, dicono gli esperti, e si affievolisce dopo il rientro, quindi la sua ricomparsa mina in maniera incisiva, se vogliamo, il benessere. Ma perché siamo messi così male? Ma perché ci stressiamo ancora prima di tornare al lavoro, oppure torniamo 3 giorni, boh, passa tutto. Pensiamo allora alle prossime vacanze, che magari un aiutino ce lo può dare. Intanto suoniamo War Republic dal 2014.

approfittiamo del fresco, nemmeno la pioggia ci ferma, o meglio ha fermato queste fanciulle. No, no, ma non ha piovuto dalle loro parti, eh. Pronti partenza via, vedo una bella foto con tanti piedini, scarpe da ginnastica indossate, si va a camminare. Allora, il messaggio è proprio questo: ciao, tanti saluti dalle ragazze delle 5:30 e qualcosa in Val Borbera, nonostante il tempo non è piovuto, siamo andate anche questa mattina a fare una bella camminata. Allora, zona Cornareto, Cabella Cornareto, e un grazie a Gigi. Chi è Gigi? Ah, c'è anche Gigi. Allora, vi ha seguito lui? Ok. Allora, un bacione ragazze, buon rientro, siete a po', adesso una buona colazione, bella, ricca, e si va. Si affronta questo giovedì mattina, che belle che siete. Grazie a tutti davvero, dal passato, e che musica, c'è un'altra volta, Olivia Newton.

0: 38, John Travolta e Olivia Newton-John a chiudere la nostra prima ora insieme a tutti voi. Pronta la redazione, le news, le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate alla Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: persone, queste ragazze, queste fanciulle che sono partite da Cornareto, che bella Cornareto, questa camminata dalle 5:30. Ho detto bella, però che meraviglia, con tanto di foto, spero con le torce, però non male, diciamo. Poi un saluto anche al vostro accompagnatore guida Gigi. Vedo questa foto di gruppo perché poi ho detto colazione dopo la camminata, ma qui vedo delle bistecche nel piatto. Cos'è? Carne? Ah, carne impanata, che meraviglia! Ma quella è la colazione che vi siete fatti adesso? Cioè, oppure andiamo di cappuccio e brioche. Comunque grazie sempre per le bellissime foto e grazie per la compagnia che ci date anche voi ogni giorno. Questa è Radio City, adesso Anastasia.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I love Radio City.

insieme a Samurai J e Vito Salamanca. Prima Anastasia, ci ha raggiunto la nostra dolcissima amica Silvia, la nostra edicolante di Arquata, che dice: mamma mia, vorrei avere metà della forza che ha sta donna, la grinta di Anastasia. È vero, anche lei ne ha passate, però veramente una forza strepitosa, grande voce. Qualcuno poi ha assistito anche al suo concerto qualche mese fa ad Asti, quindi veramente una bella persona. Saluto e ringrazio la nostra amica Ari, un bacione a te Ari, grazie ancora per tutto. Poi Esther che scrive: dolce giovedì Betty, freschetto ma non è ancora tempo, ci sarà ancora un po' di caldo, ma sì certo, già ci lamentiamo. Intanto va bene anche questa temperatura, a parte i danni che poi non si vorrebbero mai, è vero, ne abbiamo parlato questa mattina. Purtroppo, insomma, quando ci sono per questi temporali, abbiamo visto anche in parecchie località della nostra bellissima Italia, purtroppo temporali anche a Milano, con vetri rotti, danni, carrozzerie sfondate e addirittura in Versilia alberi caduti e danni a stabilimenti. Purtroppo poi quando succedono queste cose, allora insomma c'è da riflettere, no? Perché poi ogni volta è così, temporali, boom, danni, purtroppo è questo. Alle 8:15 vorrevo parlarvi anche di questo il treno a vapore che tornerà prossimo weekend. Siamo nel nostro meraviglioso Piemonte, quindi torna il treno a vapore Novara Varallo Sesia, credo è a settembre, quindi la locomotiva a vapore di questo treno storico bellissimo che poi accompagnerà tutti i passeggeri a Varallo per le celebrazioni. Tutto questo sabato e domenica 13 settembre. Abbiamo un po' di cose da ricordare, adesso non c'è tempo, ok, andiamo con la prossima canzone, gli Eiffel 65.

0: quanto l'abbiamo ballata. Tantissimo. 8:19, adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo subito dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Novara Est in direzione Torino. Traffico rallentato per traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Genova Pegli e l'allacciamento a 7 Milano-Genova direzione Genova. E sempre sulla 10 Genova Ventimiglia segnaliamo rallentamenti per lavori poco prima dello svincolo di Ventimiglia e Bordighera, direzione Genova. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce ci sono rallentamenti tra lo svincolo di Ovada e l'allacciamento di Ramazzone Predosa-Bettola in direzione Gravellona-Toce. Ci sono dei veicoli scortati per maltempo, causa anche fondo stradale dissestato, quindi la massima prudenza. Rimaniamo sulla A26, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra allacciamento A21, Torino-Piacenza-Brescia e lo svincolo di Alessandria Sud in direzione Genova Voltri. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett.

0: o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
1: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Sì, allora buon compleanno, io lancio gli auguri, chissà magari la becco è in auto sintonizzata su Radio City, tanti tanti auguri, buon compleanno amica mia, buon compleanno, felicità davvero a te, lo sai che ti voglio tanto tanto bene. Che bella vita, questa è la novità musicale, musica italiana alle 8:26, insieme ad Ariete c'è anche lei, Angelina Mango.

a settembre, in questo mese, anzi prossimo weekend, questa locomotiva bellissima a vapore, ma ci pensate, di questo treno storico che poi accompagnerà tutti i passeggeri a Varallo per le celebrazioni. Allora si parte sabato 12, ma ci sarà la possibilità anche di salire su questo treno a vapore domenica 13. Questa linea Novara Varallo festeggerà i suoi 140 anni, un treno storico sicuramente, che accompagnerà poi tutti i partecipanti verso due giorni di attività che poi verranno celebrate in grande stile, con la grande storia ferroviaria di questo territorio. Un paesaggio meraviglioso, tempo permettendo, ma si dovrebbe migliorare il tempo, ancora oggi un po' così, però da domani tornerà il sole. Questa storica linea ferroviaria, leggevo, Novara Varallo Sesia, festeggerà appunto i suoi 140 anni. Diciamo che per l'occasione anche la Fondazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, con la collaborazione del Museo Ferroviario Valsesiano e il Comune di Varallo Sesia, organizzeranno quindi queste due giornate. Allora si possono acquistare già i biglietti, ma ce ne saranno ancora, perché io arrivo tardi a lanciare la notizia. Provateci. Chi acquisterà i biglietti, tra l'altro direttamente dai canali Trenitalia o tramite il sito della Fondazione Ferrovie dello Stato, avrà anche la possibilità di viaggiare sul treno storico, quello trainato da locomotiva a vapore, che partirà entrambe le mattine da Novara alle 9:50. A bordo ovviamente ci saranno poi tante attività di intrattenimento, degustazioni per i passeggeri, e sicuramente la giornata sarà poi dedicata anche a tutta la divulgazione di questa virtuosa storia delle ferrovie del territorio, tramite anche molte testimonianze di alcuni ex macchinisti e la presentazione di libri che poi spazieranno dal racconto delle ferrovie piemontesi al mondo del turismo in treno a 360 gradi. Che meraviglia! Allora, buon viaggio a tutti con la musica di Radio City, i Simply Red.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Davis insieme a Rag & Bone Man con Giant, riascoltata su Radio City. Michele, ben arrivato, bentornato. Ma io ti ho già citato questa mattina, ho ringraziato il nostro Mino del caffè che si è presentato in radio, ha sistemato la macchinetta, caffè buonissimo, te lo posso dire. Ok, bravo, hai fatto un buon lavoro, ottimo lavoro, promosso, ok? Allora, grazie Michele, buonissima giornata e grazie sempre. Saluto anche Patti che ci ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, quindi buon giovedì. Prof, siamo quasi agli sgoccioli di queste vacanze, quindi prossima settimana si riparte, inizia la scuola per molti prof, quindi si torna in cattedra. Allora Patti, un bacione a te grande grande, e poi avremo modo comunque di fare un immenso in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico 2026-2027, poi anche un in bocca al lupo soprattutto a tutti gli insegnanti, docenti, ma anche agli alunni. Allora, parliamo invece di aria condizionata. Questa mattina zero, non l'ho ancora accesa perché vabbè, la pioggia e i temporali hanno un pochino rinfrescato, no, l'aria, però leggevo che il caldo tormenta i turisti. Beh, quest'anno voglio dire è stata sopravvivenza, perché affrontare il caldo estremo è stata una vera prova di sopravvivenza, no, per il nostro corpo umano. Ma leggevo, hanno fatto una statistica sui turisti, quelli più sensibili e quelli invece che sono assolutamente tollerano di più forse il caldo, no? Allora, ondate di calore, iniziamo con la classifica, secondo questa nuova analisi, no? Sebbene le destinazioni mediterranee poi continuino comunque a essere fortemente associate a condizioni climatiche estive favorevoli, però il ripetersi di episodi di caldo intenso e inatteso ormai ha iniziato, no, a mettere in discussione anche questa percezione per alcuni mercati. Diciamo che in linea di massima i viaggiatori domestici reagiscono proprio spesso in modo più negativo rispetto a quelli internazionali e tendono quindi ad essere meno tolleranti proprio al caldo estremo. Ma chi è che tollera un caldo del genere? No, fatemi capire. Allora, diciamo che le condizioni cambiano, Allora, partiamo dalla Spagna. Allora, passando dalle varie nazionalità, i viaggiatori francesi insieme ai viaggiatori domestici nei due mercati analizzati, quindi Spagna e Francia, sono loro a essere maggiormente sensibili al caldo estremo. Attenzione, perché al contrario invece i britannici mostrano generalmente reazioni negative nel breve termine, seguite però da un recupero relativamente rapido. Invece gli statunitensi appaiono invece quelli più tolleranti rispetto al caldo estivo mediterraneo, mantenendo quindi percezioni climatiche positive anche durante periodi di temperature particolarmente elevate come quest'estate 2026. Sì, ma io ve lo dico, ci sono state, credetemi, che gli americani sono malati di aria condizionata, cioè loro considerano l'aria condizionata secondo me un servizio essenziale, la usano praticamente molto di più rispetto a noi europei, però il 90% delle case americane ha l'aria condizionata, lì vivono perennemente con l'aria condizionata, delle botte che non vi dico, cioè sono dei pazzi secondo me. Va bene, voi come siete messi con il climatizzatore? Vabbè, ormai ce l'abbiamo un po' tutti, no? Addirittura, beh, questa mattina è spento e intanto agitiamo Coca-Cola, lo facciamo insieme a Tommaso Paradiso.

auguriti. Oggi non è San Tommaso, ma è San Nicola. Nick, ci sei? Dai che ti lancio questo saluto. Buon onomastico a tutti, Nicola. Ci mettiamo anche le Nicoletta in ascolto. Funziona anche per loro l'onomastico? Spero di sì. Allora, auguri, buon onomastico, Nick. E adesso dal passato gli Spanx e gli Spandau con Gold.

0: ballato, suonato, consumato il disco, direi. E questo degli Spandau Ballet, abbiamo ritrovato anche Gold nella nostra mattinata. Questo era lo spazio City Story. La redazione è pronta, le news, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic.

A Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: aria che arriva. È successo in Baviera, mamma mia, 10 grammi meno di mezza fetta di pane, eppure sono bastati a scatenare questa indagine ufficiale, questa multa da 15.000 euro, cose pazzesche, ne parleremo. Intanto in arrivo Shine, Take That.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza, I love Radio City.

adesso il fornaio che ti taglia la pagnotta o la micchetta, la micca, come diciamo noi in Piemonte. Magari te la taglia in anticipo, ti mette lì il prezzo e niente, nessun obbligo di ripesarlo. Attenzione, perché andiamo in Baviera, quindi siamo in Germania. Mamma mia, è successo qualcosa di pazzesco, secondo me. Un cliente che ha comprato mezza pagnotta, la pesa a casa, mancano 10 grammi, allora da lì parte il reclamo da 3 centesimi. Adesso il fornaio dovrà pagare 15.000 euro, meglio pesarli allora, 10 grammi, meno di mezza fetta di pane praticamente, eppure sono bastati a scatenare questa indagine adesso ufficiale, una diffida, anche un conto finale da 15.000 euro. Allora, diciamo che è successo questo: un cliente ha chiesto mezza pagnotta, la commessa ha preso quella intera, l'ha tagliata a metà con la fettatrice e lo ha fatto pagare la metà esatta del prezzo pieno, quindi non l'ha ripesata. Un cliente è andato a casa, che ha fatto? Ha tirato fuori la sua bilancia e ha scoperto che pesava 10 grammi in meno di quanto doveva essere, cioè non lo ha detto al fornaio di persona, ma infatti gli ha scritto una mail anonima, tra le altre cose, dai toni decisamente alterati. Allora, la risposta è stata: la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, no? Un modo per dire succede, no? Il pane non è tagliato al laser, ce ne faremo una ragione. Il cliente evidentemente una ragione non se l'è fatta, tant'è che è partito con cioè, una risposta, cioè è andato all'ufficio pesi e misure, che ha vietato seduta stante, quindi, a questo fornaio di continuare a vendere mezze pagnotte così come ha sempre fatto da anni. Se il fornaio avesse tagliato forse la pagnotta in anticipo apprezzandola come mezze pagnotte da scaffale, nessun problema, nessun obbligo di ripesarle. Ma se una pagnotta intera viene venduta poi a peso, in questo caso 4,80 euro al chilo, 4,80 euro, è tagliata solo su richiesta del cliente al momento dell'acquisto, allora va ripesata. Pesata, no? Ogni volta con una bilancia di precisione ufficialmente calibrata. Ma chi è che lo fa? Nessuno, perché tu vai dal panettiere, chiedi mezza micchetta, mezza micca, mezza pagnotta e ti fa pagare cioè il prezzo a metà, no? Di quello che costa poi al chilo. E il conto, 15.000 euro per 3 centesimi, ragazzi. Per mettersi quindi in regola, questo fornaio ha dovuto intanto acquistare nuove bilance per tutte le sue filiali e tra mano d'opera nuovo, software, insomma è costato qualcosa come 15.000 euro. Attenzione, panettieri, fornai in ascolto e soprattutto alle commesse. Mamma mia, ma che storia, ragazzi! Per 10 centesimi adesso gli

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

per noi, per riavere magari sul palco i Maneskin. Sarebbe bello, quindi torneranno insieme sul palco del Teatro Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Boh, chi lo sa? Notizie ufficiose, non ancora ufficiali, però Stefano De Martino ci sta lavorando, sta lavorando alla loro reunion. Speriamo davvero. Intanto Zombie Lady, e lui era proprio Damiano David, è grandissimo come sempre. Questa è Radio City, le 9:24 in questo giovedì, il 10 di settembre. Buon inizio giornata a voi, insieme alla musica nuova nuova di Sienna Spyro.

Fashion, che meraviglia, ma lei è veramente bravissima. Sienna Spyro, una delle belle novità in questo giovedì mattina alle 9.27. Allora saluto anche Irene che dice: mamma mia Betty, ma che notizie, no? Perché abbiamo parlato di quel cliente che ha comprato mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata, insomma mancavano 10 grammi. E da lì è partito il reclamo da 3 centesimi, e adesso il panettiere, praticamente il fornaio, a lui è costato 15.000 euro, perché è arrivata questa bella multa, insomma, per mettersi in regola, quindi ha dovuto anche acquistare nuove bilance, poi tutto il resto. Allora, cara Betty, buongiorno, ma questo tipo, dico io, non aveva altro da fare che ripesare il pane e poi fare un reclamo per 10 grammi, no? La bilancia di casa allora è super precisa. È vero, non è vero, non è precisa, però probabilmente

In questo caso sì, allora un abbraccio grande anche a te Irene, bravissima, è vero, cioè se le fornaie avesse tagliato la pagnotta in anticipo, forse apprezzandola già come mezze pagnotte da scaffale, forse non ci sarebbe stato nessun problema, nessun obbligo di ripesarle, ma questa pagnotta intera è stata venduta a peso e quindi insomma tagliata soltanto su richiesta del cliente, fatta pagare a peso pieno praticamente. Ragazzi, è così, cioè per 10 centesimi al fornaio adesso paga una bella multa di 15.000 euro. Mamma mia ragazzi, cose veramente pazzesche. Saluto Nadia che mi ha raggiunto con il suo messaggino di bentornata, ma io sono qui da lunedì, ti sei persa qualcosa? No, era di fretta ieri. Allora un bacione grande grande a te carissima Nadia, saluto anche Pino, presente anche lui, un bacione a Chiara, abbiamo anche le nostre amiche immaginarie questa mattina, loro sempre, ok, baci a tutti, grazie per aver scelto Radio City, sono Betty, ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, buon inizio giornata con la nostra musica, c'è la compilation Justin Timberlake.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

questa mattinata insieme, di queste 3 ore volate via insieme a voi. Naturalmente è sempre un piacere ospitarvi, leggere i vostri messaggi e tanti ringraziamenti sempre da parte nostra per tutte le cose belle che ci scrivete ogni giorno al 333 46 35 873. Vogliamo fare i complimenti a tutti insomma questi esperti, no vabbè, a questa e tutti hostess, poi c'erano anche sì steward e naturalmente anche il pilota. Allora, questa signora che ha partorito a bordo di questo volo di linea, 4 medici tra i passeggeri hanno salvato mamma e neonato, perché poi c'è stato il lieto evento su questo volo, un Vietnam Airlines, questo bimbo prematuro è nato a bordo di questo volo assistito da 4 medici e un'infermiera che si trovavano lì per caso e sull'aereo come passeggeri. Beh, succede, no? Fortunatamente c'erano loro, quindi insomma ha deciso di venire al mondo un po' in anticipo. La mamma, una vietnamita di 25 anni alla 30ª settimana di gravidanza, ha partorito in pochi minuti in classe business, dove lo spazio disponibile, sappiamo, consentiva anche di intervenire più agevolmente, no, rispetto al resto della cabina, mentre il personale sanitario improvvisava poi le cure necessarie con tutte le risorse disponibili, quelle che ci sono poi a bordo, non è che hai pronti via una sala per partorire. Allora, dove la nascita comunque è stato, insomma, diciamo che lei sta bene, la mamma sta bene, ha ringraziato tutti, ha raccontato così sottolineando come la calma, no, anche della donna, questi medici improvvisati e l'infermiera hanno detto che insomma c'è stata veramente, lei è stata calma, disponibile, la professionalità anche dell'equipaggio, che poi anche il coordinamento tra i sanitari abbiano contribuito sicuramente all'esito positivo di questo intervento. Quindi atterraggio poi d'emergenza, una volta stabilizzate le condizioni, la mamma e il figlio, rimanevano comunque il problema della distanza poi dalla destinazione, perché sei in volo e devi arrivare, no? Quindi c'è stato un atterraggio d'emergenza, tutto bene, quel che finisce bene. Il comandante ha quindi dirottato il volo verso l'aeroporto più vicino, dove c'erano proprio i servizi aeroportuali e le autorità locali che hanno organizzato quel trasferimento della mamma e del bimbo in ospedale per ulteriori cure e controlli. Tutto bene, quel che finisce bene, complimenti a tutta l'equipe, questi medici passeggeri che hanno salvato mamma e neonato. Naturalmente complimenti anche alla mamma e benvenuto a questo bimbo meraviglioso. Lonely Dancer, con noi anche Conan Gray.

l'ennesima conferma che l'ascolto della musica ridurrebbe lo stress, una bella notizia che ci riporta sempre lì, eh? Poi per noi che facciamo questo lavoro, ma chi è che non ama la musica, dico io, ma come si fa, cioè, a vivere senza musica? Impossibile. Allora, secondo questa nuova ricerca, quindi gli scienziati attraverso questa risonanza magnetica hanno visto che la musica produce benefici al cervello. Ah vabbè, ma ci voleva uno studio, una risonanza magnetica, diciamo che, beh, quando siete stressati, beh, un suggerimento è quello sicuramente di ascoltare musica, possibilmente allegra. Secondo questa ricerca, diciamo che le connessioni cerebrali della risposta allo stress, la musica fa veramente molto molto bene. Ascoltare musica rilassante quindi interverrebbe nella gestione delle emozioni negative, ripristinando più velocemente quell'equilibrio psichico, no? Secondo questo nuovo studio, quindi la musica non distrae la mente, ma agire proprio sulle connessioni tra diverse aree poi del nostro cervello. Questo non vuol dire che non ci sia bisogno magari di un aiuto, quando è importante chiederlo e affidarsi sicuramente a degli esperti, quindi non basta la musica, però capire cosa succede al nostro cervello quando ascoltiamo musica potrebbe già creare quella esperienza musicale, no? Importante. Quindi insomma, la musica fa bene sia al corpo che alla mente, allora andiamo di musica. In questo caso musica bellissima degli Earth, Wind & Fire dal 78, ci sta, è September.

0: Un po' di saluti prima di passare la linea alla redazione e salutare ufficialmente tutti voi da parte mia. Allora, buongiorno Betty, a tutti gli ascoltatori di Radio City. Ma la musica va bene sia al corpo che alla mente. Dico sempre che è terapeutica, con voi sono sempre in sintonia. Ma che messaggio, questo è da appendere in bacheca, eh? Grazie, buona giornata a te e a tutti voi con melodia, quella giusta. Scusa, sono la Patti di Tagliolo. Ciao Patti, sempre un piacere ritrovarti. Grazie mille, bellissimo il tuo messaggio. E allora, buona musica, buona giornata a te, fedelissima ascoltatrice di Radio City. Vi saluto, ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10. Tra poco Paola, prima quest'ora lo sapete, ci sono anche le ultime notizie, quindi linea alla redazione. Da Betty è tutto, a domani le 9:57. Ciao Patri.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'auto compenso di $5,000 determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: aspettano, vi aspetto. Marco Mengoni, noi ci siamo, presenti 10 e 5 minuti. Benvenuti, amici. La temperatura va bene? Possiamo regolare qualcosa? Va bene. E poi è giovedì. Siamo vicini, dai, al fine settimana. Benvenuti dunque con noi, con la nostra musica. Siete con Paola fino alle 13 anche oggi. Si parte Bruno Mars, On My Soul.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

canzone, grande pezzo, il successo di Bruno Mars su Radio City Om Sol. Buongiorno a tutti amici, come state? Apriamo le finestre, facciamo circolare l'aria, quest'aria un po' umidiccia, un po' di umidità questa mattina, però freschino, dai, siamo contenti, a posto, senza lamentele, va bene così. Allora avete visto, abbiamo visto nubifragi ieri un po' su tutto il nord Italia, mi hanno detto anche sulla strada direzione Malpensa, mamma mia, quando non vedi nulla, no? Quando sei in auto non vedi nulla, è pazzesco, è anche pericoloso, quindi prudenza. Ovviamente in alcune zone piove ancora questa mattina, straripamenti nel Levante e Ligure, grandine, anche grandine, e siamo nel periodo, nei giorni della vendemmia, quindi sempre fiato sospeso. Ovviamente ho visto delle immagini anche di asti, allagamenti in strade come fiumi. Anche noi ieri in ammollo ce la siamo presa tutta, perché quando cerchi, quando decidi di andare a prendere un caffè con gli amici, quando scoppia il temporale nubifragio, perfetto, quindi piedi a mollo completamente, l'abbiamo presa tutta. Comunque grazie Max, grazie per la merenda, un bacio a tutti voi, saluto anche Colli, poi ne parliamo. Carla che balla, già felice questa mattina, mi fa molto piacere, la musica fa sempre bene, sappiamo. 333-4635-873 i vostri messaggi. Ace of Base, anni 90, questa è The Sign.

0: secondo me c'è un bisogno di un integratore. Vediamo subito un po' di umidità, un po' di grigio, un po' di fresco. Sandra, mi raccomando, un abbraccio grande grande, buonissima giornata a te. The Bausa con la nuova Lose Myself.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest la giornata di giovedì rinnoverà condizioni di instabilità, quindi avremo un ulteriore ingresso di aria fresca che rinnoverà nuvolosità diffusa, pioggia, acquazzoni sparsi in un contesto decisamente fresco con temperature diurne non oltre i 23 gradi, quindi un netto calo delle temperature massime. Attenzione ai fenomeni che saranno più intensi sulla Liguria di centro Levante. Nei giorni successivi il tempo migliorerà pur con della residua variabilità tra venerdì e sabato, ma temperature che torneranno a risalire su valori tipici di settembre. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. info covemi.it.

La canzone di Dua Lipa, siete su Radio City con Paola Finale 13 anche oggi, questa Be The One. 10:21, come state? Buona giornata. Abbiamo parlato poco fa del maltempo, ovviamente, ieri, insomma, un po' su tutto il nord Italia, della grandine. Vi parlerò di un'idea, beh, insomma, geniale, possiamo dire così, nel senso, piccoli tasselli, un'idea da parte di un ragazzo. Poi ve ne parlo, un'app che può essere utile in alcuni casi. Giorno tesò, questo è il messaggio di Ari, faccio pausina e riprendo con le cuffie. Allora, buona colazione, buon caffè, grazie per essere con noi, grazie di tutto sempre. Allora, benvenuti anche i nostri amici al bar, ad esempio, buona colazione. Salutiamo anche i parrucchieri, salutiamo i dentisti al lavoro, buon lavoro a tutti. Ogni tanto estrapoliamo qualche professione. Allora, Colli, ma quante cartoline hai? No, ogni tanto mi manda il bigliettino a cartoline, è sempre un piacere. Una riflessione per quanto riguarda i nostri amici cucciolotti. Allora, lei scrive: il cane, quando lo chiami, arriva subito, ovviamente, ed è felice, contento. Il gatto ti farò sapere, le faremo sapere. E beh, insomma, è così, sono un po' particolari, hanno queste usi e costumi che sono tipici, veramente comuni a tutti i gatti, no? Si muovono, fanno delle cose che sappiamo bene, dai da mangiare, fanno un giretto e poi semmai tornano.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Applausi per i ragazzi Giuli, già collaboratore e grande amico di Olly e Brash insieme. Questa è serenamente una delle nostre novità che trovate ovviamente, lo ricordo sempre, sul nostro sito radiocity.it. Allora Carla dice: a proposito di gatti, io ho Luna, devo rincorrerla per darle da mangiare, addirittura sono un po' viziatini, insomma i nostri gatti non muoiono di fame, ecco, questo sì, quindi addirittura rincorrerla. Invece torniamo al discorso, ahimè, grandine, vi parlo di un ragazzo. Allora, lui si chiama Davide Agostini, ha 21 anni, originario di Padova. Allora, sappiamo di app, ce n'è veramente di tutti i tipi, di ogni genere. Ha ideato un'app, si chiama Grandinometro ed è un'app gratuita, quindi se interessa, non male, eh? È un'app gratuita disponibile su iOS e Android che monitora grandine e temporali in tempo reale. L'idea di questa app gli è venuta dopo che una grandinata nel 2023 ha distrutto parte della sua casa. Quindi l'app incrocia i dati radar meteorologici con segnalazioni degli utenti e analizza la situazione per avvisare quando un temporalone o una possibile grandinata si avvicina alla propria zona. Certo, ovvio, per un vigneto, appunto per le colture, non è che non può far miracoli sto ragazzo, però può essere utile, che so, per l'auto, no? Quindi magari arriva la grandine, se è certa sta cosa, se si avvicina magari sposti la macchina. Dall'app si può vedere il radar, seguire i temporali, quindi l'andamento dei temporali, il corso, no? E vedere le segnalazioni di grandine degli utenti e poi avere anche notifiche, quindi è decisamente utile se vi interessa. Quindi applausi sicuramente per questo cervelletto, per questo ragazzo Davide Agostini di 21 anni e il suo grandinometro. Se vi interessa, cercatela. 10:28, con noi c'è Somber, My Body Isn't Ready.

ci ascoltate, grazie. Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est, allora grazie per i messaggi, veramente scrivete sempre delle cose carine, vi vogliamo bene, grazie Michele, mi raccomando, un abbraccio grande. Angelina, un bacio a te. Sonia, Carla, Sandra, grazie. Allora, dicevamo prima di questa app, ma decisamente utile, un'ideona effettivamente, allora mettere in salvo le auto ad esempio dalla grandine, ci pensa l'app Grandinometro, è forte, è creata da un giovane 21enne padovano, dicevo, si tratta di un vero e proprio indicatore calcolato sulle segnalazioni reali arrivate. Questa è la definizione, così l'hanno definito, appunto, della propria area, quindi non su un modello astratto previsionale, no? Nel senso, vediamo le previsioni, è previsto temporale, magari anche grandinate, però così, voglio dire, sul nord Italia è un po', anche perché la grandine sappiamo da un metro all'altro, no? Colpisce. Per cui, insomma, disponibile sia per dispositivi Android che per quelli Apple. Quindi complimenti ancora a questo ragazzo, siamo molto contenti di questa idea, di questa app. Chris the 70.

0: per sera, un bacione, intanto benvenuta. Allora, ciao Paoletta, grazie per il consiglio, app scaricata, utile. Beh, assolutamente, farò anch'io, facciamolo, dai. Grazie sera, un abbraccio grande, buonissima giornata. Abbiamo risentito la nuova canzone Good Old Days di Chris de Sarandi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a cassimentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

La città degli angeli, ancora buona mattina, saluto Sonia, grazie, un bacione a Chiara, sera, grazie ancora. Allora, dopo l'app, cose che riguardano sempre le auto, abbiamo detto prima le auto, beh, a volte danneggiate, ahimè, dalla grandine, in questo caso le truffe, attenzione, perché sappiamo ce ne sono veramente tantissime, si va di fantasia, ahimè, in senso negativo, diciamo questo, ovviamente ogni giorno leggiamo qualche truffa strana, diversa. In questo caso, se trovate, lo diciamo per chi magari non lo sapesse, se trovate 50 euro sul parabrezza della vostra auto, non fate questo errore, attenzione. Quindi questa è la nuova truffa, diciamo così, una banconota incastrata piazzata sotto il tergicristallo, l'auto già in moto, la voglia di scendere a raccoglierla, no, un meccanismo semplice che sta moltiplicando le segnalazioni nei parcheggi di supermercati e centri commerciali, soprattutto magari zone piuttosto trafficate, affollate. La reazione istintiva è scendere, prenderla, no, magari lasciando motore acceso un attimo, no, le chiavi inserite, portiera socchiusa, ed è proprio in quel breve intervallo che dura pochi secondi, tempo di scendere, si avvicinano e ti rubano tutto ciò che c'è nell'abitacolo. Quindi attenzione, no, portatela a casa, cioè poi la prendo a casa, ma intanto è falsa, è bella la vita, cosa vi credete? Intanto è falsa, quindi questa a quanto pare la nuova truffa segnalata di questi tempi. Se vedete 50 euro sul tergicristallo, sul parabrezza, lasciateli lì, no, non scendete.

Le canzoni, i successi dell'estate su Radio City, in questo caso l'atmosfera del Brasile con Gaia, la sua canzone Bossa Nostra. Quelle canzoni che poi a fine estate risuonano anche un po' con un po' di malinconia, no? Pensando all'estate, alle vacanze, ma ci pensa a farci sorridere è Fabione, perché è innamorato della sua amica Gaia. Eccola qua. Ciao Fabio, benvenuto. Adesso i Queen.

0: Ne abbiamo parlato insieme proprio sabato scorso, sabato mattina. Allora, Freddie Mercury è stato ricordato a Montreux in Svizzera per i suoi 80 anni, perché il compleanno sarebbe stato appunto il 5 settembre, 80 anni anche per i 30 anni della famosissima statua dedicata a lui in suo onore. C'è stato anche, ci sono stati momenti di festeggiamenti, anche una torta da parte di una prestigiosa pasticceria del posto che ha offerto appunto fette di torta a tutti i presenti, tutti i fan, per ricordare sempre con tanto affetto il grandissimo Freddie Mercury. Abbiamo raggiunto le 10:57, linea a Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, $5,000 a ogni elettore, $5,000 a ogni elettore in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete $5,000 in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Uniti con Madonna Dance Tria, siete con Paola fino alle 13. Allora c'è Luisa che canta, Barbara ne parliamo tra poco, poi Carla che balla. Com'è Fabio? Tutto bene? Ieri giornata tosta, di quelle un po' difficili come vengono ovviamente sul lavoro, dai che si supera tutto, poi siamo vicini tutto sommato al fine settimana. Continuiamo con Zucchero.
1: Ciao, sono Paola De Oviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

La nostra mattinata insieme, anche Zucchero, tutti i colori della mia vita, ragazzi, altro che colori, l'arcobaleno, colori bellissimi attraverso i vostri messaggi. Allora, questo è il messaggio di Luisa. Intanto le amiche sono all'ascolto, abbiamo la conferma, intanto vi abbraccio. Vorrei salutare le mie colleghe Ombretta, Marta e Magda, dire che mi mancheranno tantissimo in questi 4 giorni. Ci terrà unite Radio City, io canterò tutte le canzoni per voi. Grazie Radio City, firmato Luisa. Allora, questa è una cosa bellissima. Allora, si canta, giustamente, ma così si fa, e poi insomma che Radio City faccia da trade union è una cosa bellissima. Tante volte ci capita amici che vanno in paesi lontani e poi lanciano un saluto, che so, alla famiglia, agli amici, è una cosa bellissima, ci piace un sacco. E mi viene in mente ad esempio la nostra amica Ambretta con il bimbo, a volte sintonizzato, lui che è in Australia, li saluto e saluto anche Luisa e le amiche. Allora, complimenti, ci piace tantissimo sta cosa, ci ha fatto molto piacere. Poi Barbara Barbarina, che ha creato un'artista, la ragazza ha creato l'immagine di Vale, la nostra Valeria, versione cartone animato. E dopo le Barbie dedicate, sappiamo, si vedono, no, personalizzate sui social, lei ha realizzato per le amiche Deborah, Ale, Roberto, che in questo caso mi diventa Ken, ha realizzato anche la mia. Ok, abbiamo chiuso il cerchio, grazie mille Barbara, grazie del pensiero, un bacione grande a te, ritroviamo questo successo, noi continuiamo così la nostra mattinata insieme. 2013, Wankelmuth con la voce di Emma Louise, My Head is

0: Su Radio City, Taste is Like Summer, la nuova canzone. Buona giornata ancora a tutti, 11:18, salute e braccio ancora. Ringrazio Luisa, le colleghe Ombretta, Marta e Magda, che mi fa venire in mente sempre, il film di Verdone. Un abbraccio ragazze, buona giornata dai cantate, quindi unite dalla musica di Radio City, bella cosa. Buongiorno Fabio, eccolo qua,
1: buongiorno. Buongiorno, ciao. Sì dai, decisamente meglio da quando mi hai fatto ascoltare la mia amica Gaia.
0: Lo sapevo io.
1: Meglio oggi. Dai, tutto bene, fresco, stamattina fresco. Su da me purtroppo il paesello tromba d'aria ha fatto ben bene dei danni, mi dispiace per tutti gli orti, tutta la gente che è su, vabbè, nel disastro. Comunque niente, spero di riuscire ad andare su anch'io a dargli una mano in questo weekend. Un bacio grande e un saluto a tutta la community.
0: E allora applausi per te naturalmente, in bocca al lupo ogni volta che aspettiamo maltempo, temporali, a volte grandinate come si diceva prima, effettivamente leggiamo appunto subito danni. Purtroppo in questo caso Fabio si riferisce al paesello Magioncalda, siamo nei pressi di Carrega Ligure. Un abbraccio a voi, a tutti gli abitanti naturalmente. Ambretta, senti qua, ci sono Rembrandt. Answers.

delle sigle in assoluto più iconiche, ragazzi, che meraviglia. Allora arrivano tutte le fan numero uno, possiamo dire così, siamo tutte al pari di Friends, la mitica serie. Allora ho salutato Ambretta, ad esempio anche Paola, la nostra collega Paola, e Carla che dice: mitici Friends, io me li sto guardando, riguardando, sono troppo, assolutamente il top. E siamo d'accordo, sono riproposti in TV, ma non soltanto, si possono rivedere anche su Netflix, cosa che di tanto in tanto facciamo anche noi, anch'io assolutamente faccio. Quindi Friends è una serie pazzesca, veramente sono contenta, insomma tanti fan. Saluto anche Enrica, intanto abbiamo riascoltato proprio la famosissima sigla con The Rembrandts, I'll Be There For You.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Anche la Barbie dedicata. Ciao Barbara, un bacione anche Ale, buonissima giornata. Novità Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, questa è la nuova Goya.

quadro di Goya, Fabri Fibra con i Pinguini. Allora Sandra mi fa piacere, dice mi piace questa canzone. Beh, c'è un po' l'impronta, no? Dei Pinguini con un bel ritornello, sono loro e ci piacciono assolutamente. Bene, mi fa molto piacere, grazie Sandra. Allora, Milano Fashion Week che si sta preparando, beh ovviamente

Milano in fermento, non c'è mai casino e allora si prepara una Fashion Week, una settimana della moda da record con oltre 200 appuntamenti. Bisogna avere il dono dell'ubiquità, attesi 141.000 visitatori, quindi giorni tranquilli, no? Già di solito non c'è casino. Comunque, beh, insomma, interessante, dai, sempre il fascino di Milano, in Gran Milan. Dopo l'uscita nelle sale del Diavolo Veste Prada, eccoli, il Diavolo Veste Prada 2, naturalmente a Brera c'è stato un notevole aumento di visitatori. Oh, ho scoperto Brera bene perché è un quartiere bellissimo, assolutamente bellissimo. Potenza della moda che torna in vetrina con una Milano Fashion Week da record, dicevamo, con 203 appuntamenti esattamente, tra cui 61 sfilate, 54 eventi a partire da Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele. E ad aprire la settimana sarà Prada con la sfilata in programma martedì 22 settembre, quando proprio si apre la settimana, a chiuderla poi domenica 27 Giorgio Armani con il ricordo naturalmente del grande Re Giorgio, di Giorgio Armani, con le sfilate, e ce n'è veramente per tutti i gusti in ogni dove, quindi veramente da record. Adesso la compilation, tre successi non stop e Safe and Sound, si parte così con Capital Cities.

0: che ve lo dico a fare tutti i nostri amici e amiche intenditrici di musica, Lauretta? E su questo è d'obbligo alzare il volume. Che voci, dice e scrive Mary J. Poi, ciao teso, buonissima giornata, baci baci anche a te, benvenuta. Ciao Laura, One, ultima canzone della compilation Mary J. Blige insieme a U2.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
3: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

le canzoni successi dell'estate, Merck & Cremon con The Colors, Tasha e Serena Brancale, questa è Partenope. Allora buongiorno, che bel fresco, un abbraccio Giorgetta, la geolocalizziamo, è a Capriata, Capriata d'Orba in viaggio, quindi un abbraccio grande Giorgetta, baci bacini anche a Giorgio, tutti i bimbi che stanno per iniziare le scuole, quindi sì, effettivamente siamo contenti, giusto? Non abbiamo polemiche, no? Di questo fresco questa mattina. Vedo Fabio confuso perché lui dice e scrive: ma oggi è San Nicola, punto di domanda, ma possiamo anche fare gli auguri a Nicola? È in effetti un San Nicola. E ad esempio c'è il piccolo meraviglioso Nick, anche lui sta per iniziare la prima elementare. Il cugino Nick, che saluto e abbraccio, però ufficialmente San Nicola è il 6 dicembre, insomma si festeggia almeno Nicola di Bari, quello più famoso, no? La ricorrenza principale, infatti dice Fabio, quello più famoso. Dice sarà un parente oppure un millantatore, eh? Ce ne sono, eh? Allora Laura, Lauretta, un bacione grande anche a te, grazie mille. Allora, comunque facciamo gli auguri, non c'è problema, anche oggi, perché no? San Nicola, quindi auguri per un buon onomastico, poi ci ritroviamo, rifaremo il prossimo 6 dicembre. Parleremo ancora un po' di cose, parleremo di Trump, del biondo che ne pensa veramente una dietro l'altra. Intanto con noi Benson Boone.

Summer Punk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio City. Beh, allora avete letto, avete sentito anche dai notiziari, Trump il biondo. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà $5,000. Ogni americano. Sono tanti, gli americani, dico. Allora, questa è la promessa. Discorso di quasi 2 ore a Dallas. Se perdiamo alle elezioni midterm, salterà la vostra sicurezza. Sta di minaccia un po', no, un pochino. La promessa invece di Trump è: se vinciamo alle midterm, $5,000 a tutti gli americani. Quindi promessa o minaccia, insomma, lui ha detto così. Trump, che fra l'altro lo abbiamo raccontato, ve l'ho raccontato l'altro giorno, si è fatto fare su misura una moneta, la moneta da $1 con il suo faccione. Mai successo prima, perché non è contemplato in effetti per un presidente in vita, però lui l'ha fatto perché lui tutto può. Ok, sempre lui poi che premia le fedelissime sue collaboratrici, le fedelissime, con $45,000 cash in contanti, quindi una bustina, no? Come quella della nonna, no? Quando ti davano i soldi, ok, un bonus. Corruzione? No, solo un pensiero per le festività, guarda avanti, sì. Si porta, no, ci scherziamo su, un attimo, su, si porta avanti per le prossime feste natalizie. Intanto è stata aperta un'inchiesta anticorruzione, così nel non sapere, nel dubbio, no? È stata aperta un'inchiesta anticorruzione. Chiudiamo la parentesi, la nostra musica, Blondie, questa è Hour of Glass.

0: Piovono. Trump che dice fateci finire il lavoro, se vinciamo $5,000 a ogni americano, se non vinciamo salta la sicurezza, ok, e poi il regalino alle sue fedelissime. Vabbè, insomma, ci saranno anche lì cene eleganti. Vabbè, adesso non ci allarghiamo troppo, comunque questa è la promessa, quello che leggiamo è assolutamente su tutti i giornali in questi giorni, va bene. Ok, allora, grazie ancora a tutti per i vostri messaggi, per i commenti, ci colleghiamo proprio con la redazione per le notizie, quelle serie, 12:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: ieri sera Polenta. Diverse le adesioni, no, assolutamente, io in prima fila. Are you with me con Lost Frequencies su Radio City? Salutiamo ancora tutti gli amici al bar, in modo particolare Max, che si trova presso il bar Claudio. Buon lavoro naturalmente, buona colazione, buon caffè, grazie ancora per la merenda, noi amici di merende. Ciao Max, un abbraccio grande. Peggy Gou, questa è la nuova canzone su Radio City, Oh Man.
1: Ciao da Emilio
2: e Paola,
1: we love Radio City.

superato mezzogiorno, abbiamo già parlato di polenta. Basta un niente a noi, siamo famelici, veramente una fame con questo fresco. Peggy Goo, la canzone nuova che abbiamo riascoltato naturalmente. Allora grazie a tutti voi che ci ascoltate in FM attraverso il DAB in diverse regioni del nord Italia, poi c'è la app, ne parlavamo ieri proprio con il nostro amico Alfredo, poi lo streaming attraverso il nostro sito radiocity.it, dove trovate la playlist e quindi le canzoni da ascoltare, da guardare, ci sono anche i video e le notizie musicali ovviamente. Allora grazie ancora, penso a Luisa che se le sta cantando tutte, che bello. Parliamo ancora di vacanze, perché le vacanze nel mese di settembre, sì, lo diciamo sempre, è un mese bellissimo. Le saline, in modo particolare le saline di Sicilia, e qua saluto Gianna Giannissima, si candidano a patrimonio UNESCO, un paesaggio, vabbè, una cornice pazzesca, bellissima, sappiamo, ma tutta la Sicilia è bella da girare. E via libera dunque dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la candidatura, e siamo fiduciosi, così hanno detto, la candidatura lanciata dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti dal Comitato Promotore per l'iscrizione delle saline di Sicilia al programma MAB, così si chiama, cioè Man and the Biosphere dell'UNESCO, quale riserva della biosfera. Quindi speriamo assolutamente, perché insomma uno dei tanti posti, dei gioielli che abbiamo noi in Italia, dal mare ai monti, insomma tutta l'arte che abbiamo, e ce la invidiate tutti. Quindi ancora buone vacanze, ad esempio al nostro amico Roby, non so se è già partito o è in procinto di partire per le vacanze. Un abbraccio a tutti voi e grazie per i messaggi che state inviando, tanti anche oggi, al 333-4635-873. Ritroviamo questo grande successo dal passato, andiamo fino al 2014 con noi Sam Motel, questa è My Type.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Non nasconderli, ciao Pauletta.
1: Questo è un appello, cosa c'è, anche l'eco con la benedizione. Dai Luigi, su, non fare così. Ciao Piluccio, ciao ragazzi, buon appetito. Allora, polenta con taralli, anche oggi stanno su tutto, eh? Allora, 12:22, continuiamo con una delle nostre novità, è tornata Miley, si fa chiamare così, la nuova canzone Best Persuades.
2: Novità. Let's go.

canzone di Camrad su Radio City, questa Hug Yourself. Allora, perché lo fai? Così dicevano, cantavano prima i ragazzi dello Stato Sociale. Perché dovete sempre scopiazzare malamente, storpiare le nostre ricette? Allora, questa volta, a questo giro, la matriciana. Allora, scoppia la polemica per la variante proposta dal New York Times. E se siamo in America, diciamo che i rischi sono alti, che poi non è detto, può essere Inghilterra come la Francia. L'idea di sostituire il guanciale, scusate, il guanciale con il chorizo affumicato ha scatenato tantissime, e ovviamente tantissime polemiche. Un food writer che dovrebbe essere un esperto americano di nome Kevin Peng è rimasto folgorato dalla nostra matriciana. Infatti è buona, sì, ma ha deciso, non andava bene così, ha deciso di cambiare un ingrediente, il guanciale, di sostituirlo con il chorizo affumicato. Il guanciale intanto è sacro e non si tocca, quindi ti pare, anche perché il guanciale e chorizo sono veramente due cose diverse, due mondi decisamente diversi. Il chorizo è un insaccato di carne suina tipico della penisola iberica, si condisce poi con aglio e paprika spagnola, che dà il colore rosso e quindi gli dà questo gusto speziato, non certo affumicato, quindi non si può chiamare amatriciana. E allora fatti gli affari tuoi, allora cambia, proponi questa ricetta, ma la nostra matriciana non si tocca, così come il guanciale, ok? Lo diciamo a questo food writer americano. Con noi c'è Saif con Dresh. Che bello.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

canzone bella bella di Teddy Swims su Radio City, Break Up in Reverse. Amici, ancora buon pranzo, buona giornata, grazie per essere con noi. Vi piacciono i Pokémon? Ti piace la menta? No, i Pokémon. Allora, il sogno dei fan dei Pokémon diventa realtà ora, e secondo me costa abbastanza. Ora si potrà dormire in una Pokéball gigante e immersa nella natura. Allora, Pokémon Company sta realizzando, dove se no in Giappone, già bisogna andare in Giappone, ecco, una suite a forma di Pokéball gigante immersa nella natura dell'Hokkaido. Si tratta di una struttura di lusso, ecco perché mi puzza un po' sta cosa. Cioè, secondo me costa una cifra spropositata. Si tratta di una struttura di lusso pensata come esperienza esclusiva per i fan, un'abitazione circolare con letto rotondo, finestra panoramica e un design che richiama proprio, ovviamente, l'estetica del mondo Pokémon, esperienza che punta a offrire un ambiente ideale per il relax e per il recupero delle energie, proprio come nel gioco. Secondo me sì, è abbastanza caretta, però insomma, vuoi mettere cosa non si fa? I fan dei Pokémon possono realizzare questo sogno abitando in questa struttura sicuramente spettacolare nella natura dell'Hokkaido in Giappone. 12:47, no 45, che dico? C'è anche Analyze, sinceramente.

stasera, questa oggi a pranzo. A volte ci mancano le idee, però insomma basta sfogliare un po' qualche pagina web. Ci facciamo venire delle idee buone, dai, sicuramente. Basta che non sia la matriciana col chorizo. No, quello non c'entra. Dal passato, storia della musica, Pink Floyd.

0: City Story, un pezzone, storia della musica con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Qua ci salutiamo, grazie amici, grazie a tutti voi, buon pomeriggio, buon pranzo se qualcuno deve ancora mangiare. Tra poco Renzo a tenervi compagnia, ci risentiamo, vi aspetto domani mattina come sempre a partire dalle 10. Baci e grazie da Paola, intanto pochi secondi alle 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico: cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: carini insieme. Shawn Mendes insieme a Camila Cabello. Canzone che apre il nostro appuntamento questo giovedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 15 con i nostri grandi successi ma anche le novità in arrivo proprio in queste settimane. Il primo è questo.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orba e Love Radio City.

Che bella che era l'X Ambassadors dal 2015, mi ricorda anche lo spot in televisione di quell'auto. Allora, 13 e 12 minuti in questo momento, ciao anche a Dari, c'è anche Francesco, buon pomeriggio ragazzi, siete già pronti? Mi fa molto piacere in pausa pranzo, il nostro orario, attraverso i vostri messaggi che arrivano su WhatsApp al 333-4635-873. Poi li leggeremo insieme e sentiremo anche i vostri messaggi vocali. Torniamo alla musica, questa volta firmata da Anna.

0: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: 13:21, ritroviamo anche la City Compilation, tre successi senza interruzione, ma prima c'è una novità ed è il singolo di Olivia Rodrigo.

0: tre successi senza interruzione. C'era Lizzo in apertura, Karol G, Manu Chao, appunto con il loro singolo, la collaborazione, e poi in chiusura anche The Beloved con Sweet Harmony. Tra l'altro video iconico, discusso, realizzato da Big TV, e praticamente mostrava il cantante completamente nudo, circondato da donne anch'esse nude, in un'atmosfera un po' celeste, insomma un omaggio visivo. Non so se ve lo ricordate, la copertina dell'album Electric Ladyland di Jimi Hendrix, e insomma il video fece praticamente scandalo. Insomma, stiamo parlando praticamente del 1993 all'epoca. Insomma, le cose oggi sono cambiate diversamente, insomma, in modo diverso, ecco. The Beloved che chiude la City Compilation, che ritroveremo più tardi con altri tre successi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto. Siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile, che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai-da-te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
15: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
16: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

Un quarto d'ora circa alle 14. Tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato in Radio City Story. Intanto ritroviamo anche lui, torniamo in Italia. Lo facciamo con il successo che conosciamo molto bene da un album molto bello del 2023. Parliamo di Lazza, che ci racconta una storia dal titolo Cenere.

Ava Max dal 2022 l'abbiamo ritrovata, sta anche lei lavorando un nuovo progetto in arrivo entro la fine dell'anno, dovrebbe essere così, ma insomma ci sta lavorando veramente da un bel po'. Tra poco ritroveremo lo spazio con l'informazione su Radio City, ma nel frattempo vi regalo ancora un paio di successi come questo di Alex Warren.

Alex Warren. Pochi minuti alle 14 ritroviamo anche una canzone dal nostro archivio, c'è Michael Jackson.

0: Who's Bad? Michael Jackson, che abbiamo ritrovato in Radio City Story. Poi tra meno di un'ora un'altra canzone dal passato. Noi abbiamo intanto raggiunto le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia, con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese. Colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter La Vitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como. Stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Anche oggi pomeriggio ricco di grandi successi in diretta su Radio City insieme a Renzo sino alle 15, ultima ora, tra pochissimo un'altra novità in rotazione. Torniamo invece al presente dopo Bastille con il nuovo di Bruno Mars.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona, I love Radio City.

Fu un'estate veramente calda a livello proprio musicale, 2016, anche per il tormentone che abbiamo ritrovato Calvin Harris insieme a Rihanna qui su Radio City. E a proposito di tormentoni, questa volta però dell'estate 2026, musica italiana, disco di Samurai J.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama lo 0142 75 532.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Me la stavo cantando. Il disco dei Coldplay, tornati indietro nel 2015, ma adesso torniamo al presente con un'altra novità. Ariete insieme ad Angelina Mango.

questo ragazzo che si chiama Sombre, nome d'arte, e lo conosciamo anche per questo singolo, ragazzo appunto che arriva dagli Stati Uniti, è venuto a trovarci in Italia, tornerà in Italia, è già previsto per luglio del prossimo anno, sarà a Milano per gli High Days, salirà sul palco per un live, probabilmente già con qualcosa di nuovo, visto che sta lavorando da mesi a un progetto nuovo, e probabilmente il prossimo anno avremo modo, insomma, di sentirlo in versione live, appunto perché verrà a trovarci. Un po' di saluti anche per quanto riguarda i vostri messaggi al 333 46 35 873. C'è anche Ilaria che ci ha raggiunto prima, ciao, buon pomeriggio. Ritroviamo invece qualcosa dal passato, 2009, il disco di Michael Bublé.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
6: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
15: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
14: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: si chiamano Cat's Eye con il loro nuovo singolo Animal. Bello anche il video musicale, non so se hai avuto occasione di vederlo. Ma noi parliamo invece di un artista italiano seguito molto sui social e anche ovviamente dai propri fan che lo vanno a vedere in live. Sto parlando di Tananai, che dopo il grande concerto all'ippodromo di San Siro, parliamo appunto dell'anno scorso, si è un po' ritirato dalle scene per scrivere nuove canzoni e poi probabilmente la partecipazione al Festival di Sanremo 2027, vedremo, probabilmente sì, ecco. E intanto oggi lo ritroviamo con un successo del 2023, Tananai con Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Mai Smith, che beh, ormai lo conosciamo già con un paio di singoli alle spalle, l'abbiamo ritrovato con questa canzone del 2024. Lui è atteso, verrà a trovarci, non manca poi così tanto. Parliamo di ottobre, il 16 di ottobre sarà al Fabrica Milano per un live. Vedo ancora biglietti per assistere a uno dei suoi concerti, anzi l'unico effettivamente che ritroveremo entro la fine dell'anno. Ci avviciniamo alle ore 15, tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, ma prima c'è il singolo di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Lo trovate come MGK featuring Wiz Khalifa, ma è un po' l'acronimo appunto di Machine Gun Kelly, con appunto la collaborazione di questo singolo molto bello al titolo Girl Next Door. E ci accompagnano l'appuntamento con Radio City Story, torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con questa canzone del 1979.

0: ripresa più volte questa canzone, questa originale del 1979, Spaces. Chiudo il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani qui su Radio City alle porte del weekend, nella prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Siegfriedo Ranucci. E intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni, il Brent, riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, un rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: di Get Up and Dance. Mangiona, ciao a tutti, buon pomeriggio, il 15:04, che spettacolo, la macchina bella pulita grazie all'acquazzone di ieri. Una macchina che non ho mai avuto così pulita in vita mia. No, dai, non sto scherzando, naturalmente. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Le 15:05 minuti con Radio City, la radio dei grandi successi, e con Paolo Zangani che sarà con voi sino alle 17.
1: Ciao, siamo Mara
2: e Leonardo
1: da Castagnola.

0: Ma veramente, ma ciao Zanghissimo, ma mi spieghi perché non possiamo più avere gli acquazzoni
1: perché?
0: Una volta? Le
1: perché?
0: Macchine fanno pietà.
1: Sì, un pochino,
0: volta
1: dipende.
0: Sabbia nel deserto. Non se ne può più. Ciao Zanghissimo, buon pomeriggio, buona giornata. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao. Era di corsa Giannissima oggi, Sì, lui Zanghissimo, Giannissima. Ciao. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questa è la canzone che stiamo ascoltando.

Dedicated, grande successo di Avril Lavigne, allora giovanissima, era il 2002, niente di meno, quindi di tempo ne è passato davvero tantissimo. Stamattina mi sono alzato e tra le prime cose che ho letto su internet, no, sapete che ormai lo facciamo un po' tutti, no? C'è un po' di scroll con le notizie. E ho visto il cambio dell'ora, dice quando è che si ritorna all'ora solare? Ho detto mi sono perso qualche cosa, non è un po' prestino per parlare di ora solare, voglio dire, il 10 di settembre, se non ricordo male, sarà nell'ultimo weekend di ottobre che ci sarà il cambio dell'ora, quindi c'è ancora un po' di tempo. Ma perché corriamo sempre? Perché c'è questa rincorsa contro il tempo in ogni situazione?

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
4: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

can dance. Bell the night. Dua Lipa per arrivare all'appuntamento con le novità di Radio City di questa settimana. Lei suona il pianoforte, canta divinamente, è londinese, si chiama Sienna Spyro e la nuova canzone che stiamo per sentire nel nostro appuntamento ovvio con le novità si chiama Great Expectations.

virale, le case discografiche si sono accorte di lei. E questa è una funzione interessante, devo dire. L'appuntamento con la compilation. Trait stanno per arrivare, nessun tipo di interruzione. La prima è di The Weeknd. City.

0: bellissima. Questa è la canzone che chiude il nostro appuntamento con la compilation. Prima Hagel e The Weeknd. Tra l'altro il 4 di settembre è uscito il docufilm su Ligabue che si chiama Luciano, prima di tutto.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

con le due al completo. Cari amici, popolo degli U2, voi che siete cresciuti ascoltando Bono e gli U2 già dai tempi di Unforgettable Fire e poi del successivo The Joshua Tree, album che sono entrati di diritto nella storia del rock, il nuovo singolo degli U2 appunto con la produzione di Martin Garrix, devo dire che sta piano piano salendo all'interno delle varie chart. Certo, non è arrivato ancora alla top 10, forse non ci arriverà, però devo dire che tutto sommato il successo è abbastanza diffuso nell'intero pianeta. Voi che ne pensate? Vi piace? Siete fan degli U2? Gradite il nuovo singolo di Martin Garrix con gli U2? Beh, io credo che il vostro parere possa essere importante, anche perché esprimendolo ci aiutate a far salire o scendere le canzoni che sono in rotazione, per cui dai, dateci sotto. Questo è Sam Smith.

Titanium, la potenza di questa canzone che ci ha accompagnato alle 15.53. Ormai siamo anche molto vicini all'appuntamento con Radio City Story. Prima una canzone, questa di Madame. Facciamo

Adam. Mamma non mamma, questa è la canzone che abbiamo riascoltato e adesso è sì il tempo di Radio City Story. Siamo per riascoltare una canzone che è entrata di diritto nella storia della musica e anche della nostra radio, che è con voi da ormai tantissimi anni, da 50 anni, dal 1976, niente di meno. Una canzone che è stata pubblicata nel 1981, appartiene ai Depeche Mode, si chiama Just Can't Get Enough.

0: Allora, tastierista e anche principale autore delle canzoni di Depeche Mode, questa canzone. Dire che sino all'anno prima, Vince Clarke non amava la dance music, poi sentendo una canzone degli Spandau Ballet, To Cut a Long Story Short, e rimase folgorato da quel ritmo e decise di scrivere appunto questa canzone. La prima volta in cui apparve con gli Depeche Mode in un video, e anche l'ultima, perché poi lasciò la band. Quindi insomma, questa praticamente è l'eredità dei Depeche Mode con Vince Clarke. Le 15:59, ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta negata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter La Vitola rimane in carcere, lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra La Vitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato, a Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio di accise del gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo?
7: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

Run, run, run. Di One Republic con Run. Saluto il mio amico Vito che ama il country. Questa fa un po' country, cioè non lo è, però fa un po' atmosfera country. Alba è collegata, ciao Marta, ci scrive, dice sono con voi. Alba, che tra l'altro serviamo sui 99.700 in FM. E beh, ogni tanto è giusto anche ricordare le frequenze, no? Sì, perché c'è la nostra cara vecchia FM che è sempre lì, sempre attiva e che vi accompagna con il nostro sound, con i nostri grandi.

0: successi ogni giorno, come del resto in streaming e in DAB. Partiamo con Peggy Gou, seconda ora.
1: Ciao da Marina e Gloria
2: di Voltaggio. I love Radio City.
1: Ciao.
0: E ciao Voltaggio.

Peggy Goo. Lei ha portato il soul nei club di Berlino, grandissima Peggy Goo con Ira Star. Oh, devo dire che sto avendo un pochino di problemi la notte a dormire, non so perché, dormo pochissimo in questo periodo, non so se a voi capita mai di avere dei periodi del genere, io non so, boh, vai a capire perché e per come succedono queste cose. Poi c'è chi dorme come un orso, mi scrive Arianna che è tornata dalle vacanze da poco, forse era per quello, ancora rilassata dalle vacanze, invece noi qui siamo tornati a pieni giri già da parecchio. Tra l'altro il 10 di settembre non sono aggiornato su quando inizieranno le scuole, l'anno scolastico dalle nostre parti in Piemonte, in Liguria e Lombardia, poi naturalmente c'è sempre uno scarto di qualche giorno a seconda della regione, però sicuramente i papà e le mamme che stanno ascoltando la radio con figli in età scolastica ne sanno sicuramente di più, per cui qualche suggerimento da questo punto di vista, poi vado a informarmi ma se lo fate voi mi rendete la vita più facile.

come siete carine. Leon Sober con Cambra. Ho lanciato una domanda e mi hanno risposto tre mamme, esattamente una dal Piemonte, una dalla Lombardia e una dalla Liguria. Che volere di più? La domanda era proprio quella: quando riprende l'anno scolastico. Le lezioni riprenderanno lunedì 14 di settembre, a quanto pare, lo dice Arianna in Piemonte, me lo dice Anna in Liguria, lei ci scrive esattamente dalla provincia di Genova, una bellissima località per le altre cose. Zoalli, ciao, ciao Anna, buon pomeriggio. E dalla Lombardia, esattamente dalla provincia di Pavia, invece non so il nome, dice: io manderò a scuola mio figlio lunedì 14, va bene, grazie, gentilissime. Liquido Narcotic, subito dopo l'appuntamento con il meteo.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno i rilievi del Piemonte e della Liguria, dove avremo la possibilità di qualche fenomeno, clima invece asciutto altrove. E per la giornata di venerdì la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su entrambe le regioni, nubi sparse alternate a delle schiarite con tempo nel complesso stabile e con temperature massime diurne che non andranno oltre i 26-27 gradi. La ventilazione resterà a regime di brezza sulle coste della Liguria con mari complessivamente poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: d'amore.
1: Safe. Parlare d'amore è una di quelle canzoni che porteremo nei prossimi anni come ricordo dell'estate 2026, di sicuro tra le carine di quest'ultimo periodo, e ce ne sono, vero? Qual è la vostra preferita? 333-4635-873, numero WhatsApp a cui potete scrivere anche, perché no, per raccontarci quali sono le vostre preferenze.

0: Hate You, I Love You. Nascono Olivia O'Brien e adesso è tempo di novità. Julie con Brash, questo è il nuovo singolo di Julie che si chiama Serenamente. Ancora una volta con la collaborazione di un genovese. La musica a Genova in questi ultimi mesi e questi ultimi anni devo dire che va alla grande. E Brescia arriva proprio dal capoluogo ligure.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie con Brush. Questa è Serenamente. Quando una canzone finisce così, devi sussurrare. Altrimenti vi spacco la radio, no? Capisci? Quello è il problema, no? Che uno arriva con troppo impeto, non va bene. Rox, My Baby Left Time. Questa è la canzone che stiamo risentendo, successo del 2010, su Radio City, ovviamente.

0: Nostra per colpa di Gaia, accidenti. Tutte le volte che sento questo disco mi viene voglia di partire, di andare in Brasile. Non ci sono mai stato, prima o poi accadrà.
1: Sono stati anni incredibili per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
15: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
16: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

l'Achillone nazionale, Achille Lauro con la città degli angeli. Poco fa, quando è andata in onda Gaia, parlavo del Brasile, della voglia che mi ha fatto venire quest'estate con la sua canzone di andare in Brasile. Mi conferma Max scrivendo, dice: fai bene a pensare di andare in Brasile perché è un posto fighissimo, specialmente Bahia. Ci credo, insomma, io non ci sono mai stato, però naturalmente, come quasi tutti noi, ho visto documentari su documentari, immagini su immagini riguardo Salvador de Bahia, il Brasile. Mamma mia, ragazzi. E beh, mettiamo la lista, noi aggiungiamo, mettiamo in lista una delle tante località al mondo che devo ancora vedere e chissà, magari un inverno di questi, perché in Brasile bisogna andarci d'inverno, no? E non d'estate. Per il carnevale, a ballare la samba, magari, che sogno, ragazzi. Kengo con Coran, insieme stiamo riascoltando questa canzone del 2015, si chiama Firestone.

Like Summer. Ed è ritornata anche Marina, che saluto, ciao Marina e i ragazzi del brico di Silvano Dorba, che lei definisce indefessi lavoratori. E ragazzi, qualcuno deve pur portare a casa la pagnotta, no? Bisogna far girare l'economia. Ciao ragazzi, buon lavoro, naturalmente grazie per aver scelto ancora una volta Radio City. So che loro lo fanno ormai da tanti, tanti, tanti anni. Praticamente siamo quasi cresciuti insieme. Ciao ancora Marina, un abbraccio a tutti voi. E adesso c'è una canzone del 1982. Arrivano i Men at Work.

0: con Man at Work per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Zanga vi saluta, ci risentiamo domani pomeriggio. Domani sto con voi un'ora in più, cioè sino alle 18 a partire dalle 15. Ciao, vi lascio con Valeria che sarà con noi tra pochissimo. Prima ci sono le informazioni, anche perché abbiamo raggiunto in questo momento le 16:58. Ciao, domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, in rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti, e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Another con 54 Ultra era Talk to You, le 17:04. Buon giovedì 10 di settembre. C'è anche Jason Derulo, la sua One to One Me.
1: Ciao, I love Radio City. Sono la Vini di Pasturada.

Jason Derulo con One to One. Tra l'altro Jason Derulo che è passato a trovarci giusto da qualche mese con il suo tour mondiale The Last Dance World Tour proprio all'Arena di Bologna il 6 di marzo, che insomma andrà avanti e continuerà. Intanto ben arrivati se vi siete collegati soltanto ora qui su Radio City. Io sono Valeria Ferrari, vi tengo compagnia fino alle 20. Tra l'altro vi ricordo che se volete contattarci potete farlo tramite il nostro numero di WhatsApp al 333 46 358 73, oppure anche riascoltarci ed ascoltarci tramite la nostra applicazione scaricabile gratuitamente sul vostro store. Ci trovate come Radio City. C'è anche Fulminacci e la sua Maledetto Me qui su Radio City.

0: 1999 con Lene Marlen era Sitting Down Here alle 17:15 minuti, sedendomi qui, anzi io sono seduta qui in studio e anche un po' di fianco a voi. Mi piace immaginarmi così, no? Io che vi accompagno all'interno dei vostri viaggi, appunto, che sia dal lavoro a casa o magari da casa alle commissioni, spesa, qualsiasi cosa voi stiate facendo, potete raccontarmelo al 333 4635 873. Ci sono anche Olly con Julie. Ritorniamo indietro nel 2025 questa domenica qui su Radio City.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama andolo 0142 75 532.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

Era Meghan Trainor dal 2014 con All About That Bass alle 17:26, momento della merenda ma anche della novità. Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari e Goya.

Onestamente mi gasa un sacco. La novità di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari era Goya. Subito dopo, una compilation, ci sono i nostri tre successi non-stop. Darin apre con Superstar, era il 2022.

0: Don't Love You No More, era il 2005, va a chiudere questa nostra compilation. Karol G e Manu Chao invece con Viajando por el Mundo, seconda posizione, apertura di Darin con Superstar.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con Lose Myself. Le 17:46 minuti qui su Radio City, in rotazione, una di queste canzoni che ci ha accompagnato davvero per quasi tutta questa estate. Vorrei sapere anche se ne avete una preferita al 333-4635-873 di una di quelle canzoni in rotazione, ovviamente qui su Radio City, che potete ritrovare anche sul nostro sito online radiocity.it, e anche delle novità. Nel frattempo ci sono anche i Muse e la loro Madness.

0: Philip Bailey, Phil Collins. 1984 era Easy Lover, il nostro appuntamento con la storia della musica di chiusura di questa nostra prima ora insieme di tre. Abbiamo fatto le 17:58 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita i carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, il calciatore, talento del Cagliari in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro. Dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Ray J con Ossessione, le 18 e 6 minuti qui su Radio City, inizia questa nostra seconda ora insieme. Anche Bruno Mars è on my soul. Buonasera a tutti da me, Valeria Ferrari.
1: Sono Laura.
2: Sono Elena.
1: Dalla Val Borbera.
2: Loviamo Radio City!

Lewis con On My Soul, 18-9 minuti qui su Radio City. Ricomincia, anzi sembrerebbe proprio che ricominciamo a respirare dopo tutta questa estate che veramente non ci ha fatto respirare ma manco un po', e proprio per questo riparte anche il treno del Foliage, praticamente la ferrovia che si snoda tra Piemonte e Canton Ticino, no? Attraversa tutti i boschi con foglie tra il giallo, l'arancione, il rosso, appunto il Foliage, che ripartirà il 10 di ottobre tra i paesaggi più belli tra l'Italia e anche una parte della Svizzera. Un 52 chilometri circa tra vallate, borghi, boschi collegano appunto Domodossola con Locarno e anche la Valle Vigezzo e la Centovalli. 333-4635-873 se qualcuno ha mai fatto questa esperienza e vuole raccontarcela. Prima però c'è anche Pink e la sua Try.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Milano-Brescia, incidente tra svincolo Cavenago e svincolo Trezzo in direzione Brescia. Sulla 6, Torino-Savona, veicolo in avaria ad allacciamento tangenziale sud di Torino, direzione Moncalieri, anche in direzione di Torino. Sulla 7, Milano-Genova, perdita di carico tra svincolo Busalla e svincolo Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, code a tratti per 8 km causa lavori, prima di svincolo Spotorno e allacciamento a 10, a 6 in direzione di Genova. Sulla 12, Genova-Rosignano, veicoli scortati e veicolo fermo in avaria tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione di Genova. Passiamo ora alla A21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Santenà, tangenziale sud di Torino. E chiudiamo ora con la A26, Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra allacciamento A21, Torino-Piacenza-Brescia e svincolo Alessandria Sud, direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama lo 0142 75 532.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Le 18 e 21 minuti qui su Radio City, momento dell'aperitivo, ma anche quello di una novità. C'è Miley Cyrus con Buzz Persuades.
10: Novità. Let's go.

Brucerò per te. L'unico colore acceso fuoco è proprio quello del foliage, che si può vedere appunto con la ripartenza del treno che ripartirà il 10 ottobre, appunto per ammirare i paesaggi più spettacolari tra l'Italia e la Svizzera. Sono più o meno 52 chilometri tra vallate, borghi, boschi, tra Domodossola e che collegano Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli. Infatti il treno del Foliage, quindi tutta la tratta, è stata proprio inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10

poi si va verso Re, dove c'è appunto il santuario della Madonna del Sangue, e si supera il confine con la Svizzera. In realtà non dura neanche tantissimo, perché due orette di tratta, però insomma si vedono tutti questi paesaggi che vanno dal giallo al rosso, arancione, marrone, infatti sono bellissimi, anche con castagni, betulle, insomma tantissimi alberi che fanno questo contrasto. Nato da qualche anno, nel 2016, e ha portato a bordo tantissime persone. Vorrei sapere anche da voi, effettivamente, se l'avete mai fatto, se avete mai avuto modo di fare questa esperienza, al 333-4635-873, e raccontarci un pochino. Io tra poco ve la racconto meglio, andiamo anche nel dettaglio. C'è anche lui, la voce di Somber, con My Body Isn't Ready, qui su Radio City. Buon giovedì 10 di settembre.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Ligabue con qualcosa per te alle 18:45 minuti. Se vi siete collegati ora, noi avevamo iniziato a parlare proprio del treno del Foliage che ripartirà il 10 di ottobre per i paesaggi più belli, no? Tra l'Italia e la Svizzera, sono più o meno 52 chilometri tra vallate e borghi, e insomma tutti i paesaggi autunnali che vanno dal giallo al rosso, arancione, insomma tutte le sfumature più belle, con anche tanti alberi che si tingono di questi colori. Ci sono anche diverse cose che insomma si possono fare lì vicino sul versante svizzero, cioè ad esempio entrare con il campanile più alto del Canton Ticino, anche il museo, e poi c'è il viaggio che inizia a Domodossola e finisce a Locarno. A Domodossola non è famosa soltanto per la D, a quanto pare c'è un bel giro al centro che si può fare con i palazzi antichi, i musei e anche una mostra ad esempio da vedere fino al 25, che è Ornamenta, tesori d'eleganza e identità in Ossola. A Locarno invece fino al 27 ottobre c'è l'edizione dell'autunno gastronomico del Lago Maggiore Valli, quindi se può magnà direi veramente aiosa. Poi ad esempio a Santa Maria Maggiore c'è l'evento anche Fuori di Zucca, quindi ci sono i laboratori, le degustazioni, si possono fare anche tanti giochi con i più piccini per quanto riguarda le zucche, che si possono intagliare, magari anche portarsele a casa poi per Halloween. Qui però siamo già oltre, ci sono anche tante cose, tante iniziative che si possono fare durante questo dal 10 di ottobre fino poi alla fine. C'è anche Ed Sheeran in questa nostra serata qui su Radio City, la sua voce con Bad Habits, era il 2021.

0: 1989, Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love va a chiudere questa nostra seconda ora insieme, ma ne abbiamo un'altra. Prima però l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana. Subito sono le 18:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È una situazione che continuiamo a raccontare giorno per giorno, ma che si fa sempre più difficile, quella della nostra condizione economica. Parlo in soldi, ovviamente, c'è chi sta bene, c'è chi sta male, dipende ovviamente dalla fortuna che ha avuto nella vita, ma tutti abbiamo lo stesso problema di un costo della vita che cresce insieme alla bolletta energetica, alla bolletta della benzina e alle bollette che a queste si riferiscono, perché ogni merce viene trasportata e quindi costa di più. Ogni prodotto della natura ha maggiore difficoltà a essere prodotto, coltivato e raccolto e quindi costa di più, eccetera, eccetera, eccetera. E peraltro, come ben sappiamo, la difficoltà è anche a livello economico generale. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di un altro quarto di punto, uno 0,25%. È chiaro ed è evidente però che in cima a tutto questo c'è il disordine mondiale e ci sono dei leader che si chiamano Trump, Putin e Netanyahu che pensano a un tornaconto che è soprattutto quello elettorale. Parlo di chi può avere problemi alle elezioni, Trump e Netanyahu. Putin gioca un'altra partita ovviamente, e quindi devono tenere il punto, e devono tenere il punto nel modo che sappiamo. Netanyahu, sfuggendo alle accuse di avere saputo prima di quello che è successo il 7 ottobre del 2023, l'attacco di Hamas, ma anche continuando le azioni di guerra per dimostrare che è sul ponte di comando. Trump, ne abbiamo già parlato, è arrivato a promettere, in caso di vittoria alla Camera dei Rappresentanti e al Senato alle elezioni di midterm nel primo martedì di novembre, $5,000 per ogni cittadino americano, come il premio che danno agli azionisti le grandi compagnie che vanno in attivo, che guadagnano o molto, il dividendo. Ma si può pensare a un dividendo elettorale, peraltro pagato a spese degli stessi cittadini, perché ovviamente è con i soldi dello Stato, con i soldi della Riserva Federale? Questo è Trump, e allora non è difficile capire perché poi i guai, anche economici, arrivano a tutti.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
6: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro. Dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe, le 19 e 6 minuti qui su Radio City. Inizia questa nostra terza ora insieme, anche insieme a Madonna, con Dance Tyria. Buonasera!
1: Ciao, sono Arianna di Genova, I love Radio City.

Gli Imagine Dragons con Whatever It Takes. Tra l'altro, con questa canzone direttamente per voi in macchina, io nelle cuffie, dalle casse, mi sento un po' come se fossi insieme a voi, no? Fuori, in macchina, di fianco a voi. E bisogna lottare, no? Perché sta piovendo, quindi bisogna stare lì, tutti concentrati con la pioggia, bisogna riuscire ad arrivare a casa. Mi raccomando, andate piano, non so se anche nelle vostre zone sta piovendo, abbia iniziato a piovere. Qui devo dire che ha dato una bella ramata, ha piovuto ben bene. Comunque andate piano, mi raccomando, nel frattempo anche Anna con la sua White Girl Wasted.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno i rilievi del Piemonte e della Liguria, dove avremo la possibilità di qualche fenomeno, clima invece asciutto altrove. E per la giornata di venerdì la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su entrambe le regioni, nubi sparse alternate a delle schiarite con tempo nel complesso stabile e con temperature massime diurne che non andranno oltre i 26-27 gradi. La ventilazione resterà a regime di brezza sulle coste della Liguria con mari complessivamente poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama Mandolo 0142 75 532.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Era Mahmood con Soldi, le 19 e 27 minuti qui su Radio City. Novità, Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Olivia Rodrigo con Stupid Song. Sono le 19:30 minuti, quindi una compilation, tre successi non stop. Post Malone, Morgan Wallen, era il 2024 con I Had Some Help.

0: Charles Eddy con What a Lie to You era il 1992, va a chiudere questa nostra compilation con anche Post Malone, Morgan Wallen e Riot Some Help. Subito dopo la nuova di Ugel, Imel Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground.
1: Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
7: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì.

Teddy Swims con Break Up in Reverse, e oltretutto come suona è proprio riconducibile al tempo e anche alla temperatura di oggi, quasi mi viene da dire sempre più autunnale. Anche Achille Lauro e la sua Domenica.

Era Tate McRae con Gridi, le 19 e 52 minuti qui su Radio City. Appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica c'è lui, Alex Warren, con Passenger.

Alex Warren, Passenger. Sono la vostra passeggera in questo momento, vi riporto a casa o magari a lavoro a una cena. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, per il nostro City Story.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Non fermarti finché non ne hai abbastanza, è giusto. 1979 va a chiudere questa nostra terza ora insieme. Noi ci risentiamo domani sera. Io vi auguro nel frattempo una buona serata e un buon appetito, se non avete ancora mangiato. Sono le 19:59. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile, questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. info covemi.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Radio City.
6: Non stop. Radio City.
5: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Lazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: non puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
7: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
8: Sembra strano anche a me.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: compa. Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora,
1: in Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.